0: This is Charlottesville Classical, a service of WTJU.
1: La Contessa de Dio era moglie d'en Guillem de Peitius, belodono e buno. E se namurè d'en Rambau d'Aurengo, e fagè de lui mantoi bunos e beros cansus, che bus puires bese e entendre aisi.

Un regalo alla Loretta e io soltanto nulla. Ah, che peccato non aver denaro.

copia partenari coi nostri santi porti in disgrazia. O Madonnina, non l'ho fatto per me. Domani devo correre al paese, ritorno subito.

mi formano. Capisco, ma fa freddo. Non mi diverto più. Comprendo.

Hai fatto tutto quello che hai potuto. Io stesso sono andato laggiù fino in Olanda al suo villaggio per portarle un soccorso. La bimba era scomparsa e si capisce bene.